0: Germany. Spot. Germany.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le

0: Germany.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
2: Tutte qui.
1: Tutte in un'ora.
2: Più vive che mai.
1: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
2: Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play.
1: Si parte.
3: Gemini Dance Machine.
4: Si parte puntuali con una nuova oretta da vivere insieme su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Iniziamo la Dance Machine con Bronski Beat Y, poi Chase Obsession e Cameo World Up.
3: Gemini Dance Machine.
5: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
5: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo grandi emozioni musicali nella Dance Machine di Radio Gemini, proprio come i prossimi tre: Coro, Because the Night, a seguire Culture Club, Karma Chameleon e Corona, The Rhythm of the Night.
3: Gemini Dance Machine.
5: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
5: Solo il meglio.

chacun des

0: Gemini.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini. Dance Machine.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
0: Gemini Dance Machine.

0: parte dei suoi vestiti alla casa discografica. Questa è la Dance Machine di Radio Gemini, successi 80 e 90, uno dopo l'altro, proprio come i prossimi tre. Culture Beat, Mr. Vain, Debbie Gibson, Shake Your Love e chiudiamo con Dario G, Carnaval de Paris.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
1: Gemini Dance Machine.
0: Ultimo blocco per noi di questo bel martedì. Dan Harrow, Future Brain, D-Light, Groove is in the Heart e Depeche Mode, Enjoy the Silence. I grandi successi di Gemini Dance Machine, uno dopo l'altro, senza alcuna interruzione. A tra poco per i saluti.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
1: Gemini Dance Machine.
0: E chiudiamo così con i Depeche Mode quest'altra grande puntata della Gemini Dance Machine. Buona giornata e vi aspetto belli carichi domani sempre qui su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.
3: La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
3: Good morning, Radio Gemini.
4: Sono le 6.
5: The biggest hits on the biggest breakfast show.
2: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
4: Sono le 6.
5: The biggest hits on the biggest breakfast show.
2: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
1: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su
4: Radio Gemini. Sono le 6 e un minuto.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Spot.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
3: The biggest hits on the biggest breakfast show.
2: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
4: Sono le 6 e 33 minuti.
3: The biggest hits on the biggest breakfast show.
2: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.
4: Sono le 6 e 33 minuti.
5: Che oggi la tua sveglia è sintonizzata su

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
0: Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
2: Sono le 7:01.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, un saluto dalla nostra redazione. Poco da segnalare in avvio di giornata, il traffico è scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 e Verona Est in entrambe le direzioni, qui ci sono riduzioni di carreggiata. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Dalle 6 del mattino Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: svegliata col mal di gola, questo non è bellissimo. Però vabbè, comunque tutto sommato ha rinfrescato.
1: Sì.
0: Se poi rimane ancora fino tipo a novembre, all'estate, anche per non pagare molto di riscaldamento, perché prendiamo delle pettinate di quelle non da poco, a me fa piacere.
1: Ma secondo me l'estate non è finita.
0: No.
1: Ogni anno dopo Ferragosto
0: è
1: c'è quel periodo di un paio di giorni così così, poi il caldo ritorna. Non magari il caldo eccessivo della prima quindicina, ma ti
0: hai c'è chi è,
1: chi è che ti pensa?
0: Allora, no, la cosa però, altra cosa che aggiungo, poi andiamo con i saluti.
1: Sì.
0: Ha fatto giusto due gocce qui da noi.
1: Sì.
0: Quanto traffico c'era stamattina?
1: Così!
0: Allora, sì, guarda, iniziamo malissimo.
1: Lo vedo anche dalla rotonda qua
0: Iniziamo malissimo.
1: Sì. Sì,
0: e anche la terza nota, che se c'è una tangenziale con tre corsie,
1: sì,
0: con il limite del 90, tu non puoi furgoncino piazzarti in seconda corsia ai 60, perché gli altri fanno flipper, e quindi uno non sa dove andare a correre.
1: È vero,
0: ecco,
1: è vero che questo è vero.
0: Buongiorno. Vedo già lavori pronti qui,
1: sì,
0: le marmellate,
1: delle confetture qua pronte, già messe, stipate,
0: che
1: capito?
0: Spettacolo.
1: Sì.
0: Ciao Sandro, quando passi, noi siamo qua. Il buongiorno si vede dal mattino, facciamo che il buongiorno si vede da mezzogiorno. Una buona giornata a tutti voi da Andrea dell'Edicola. Ma abbiamo una pacca sulla spalla da parte del nostro motivatore.
2: Buongiorno! Martedì 25 agosto 2026,
0: sì,
2: San Ludovico! E ricordate, come diceva mio amico Kierkegaard, osare crea ansia, non osare significa perdersi. Ciao!
1: Del suo amico Kindergarten,
0: ansia osare.
1: non lo so. Saluto anche Paolo da Monza.
0: Ciao, Paolo.
1: Che oggi rimane in ufficio.
0: Oh,
1: buon lavoro anche a te.
0: Finalmente una volta.
1: Pet Shop Boys su Gemini. Oh.

0: invece ho ascoltato una parte dell'audio, ho visto delle foto, forse ho capito che cosa ha fatto.
1: Cosa ha fatto?
0: Praticamente una batteria che gli serviva per una tastiera si è bruciata.
1: Ok.
0: E vedo le foto dopo da un vecchio Nokia, ti ricordi che c'erano le batterie all'interno?
1: Sì. Ha trovato la batteria giusta. Ah, hai rimorso.
0: Vedi tante volte l'ingegno?
1: Sì, e soprattutto tenersi le vecchie cose raccolte in casa.
0: Un cassetto pieno.
1: Qua io meglio che lascio perdere perché...
0: Va bene, a proposito di meteo, sentiamo un po' che cosa ci dice il nostro meteorologo di fiducia.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, puntuali come un orologio svizzero, i temporali sono giunti in Veneto prima che il gallo cantasse. Questa mattina, infatti, tra le 4 e le 6 sono giunti i temporali sul basso Veneto e il Veneto orientale. Un po' di frescura sicuramente l'hanno portato. Questa mattina, infatti, il termometro non arriva a superare i 18-19 gradi. La giornata proseguirà con una certa residua instabilità stamattina, poi si andrà verso comunque il tempo più stabile e soleggiato, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature anche oggi non supereranno i 30 gradi. La settimana poi come proseguirà? Con tempo sicuramente estivo, più soleggiato e temperature ancora tra i 30-31 gradi, non di più. Intanto vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Infatti io mi sono fatta lo shampoo stamattina, no? Io ho i capelli dritti, la piastra, nulla, perché stanno così. Però
1: con l'umidità
0: ho messo il piedino fuori e ho detto no!
1: Potresti diventare come Ivana Spagna ai tempi d'oro,
0: magari,
1: capito?
0: Con quella cofana che avevo, oppure Napos capo, che era un fumetto. E quindi ho messo il cappello da Sanpei. È bellissima stagione, se mi vede qualcuno in giro cambia strada.
1: Cioè, questa pesca e via.
0: Io andrei a pescare, una volta andavo a pescare, ma hai preso niente.
1: Ragazzino, io forse una volta qualcosa, ma lasciamo perdere. Allora sono le 7:24, buongiorno Radio Gemini, arrivano gli Art of Company con Suzanne.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Discussioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye.
1: Sai che tra poco goodbye, perché...
0: Sì, guardando fuori dalle nostre finestre c'è una situazione un po' particolare, nel senso che c'è il sole,
1: sì,
0: ma che è completamente circondato da questi nuvoloni neri. E quindi è un po' preoccupante, perché dici, ma che dici, le nuvole spariranno e rimarrà il sole? Oppure fra poco verrà giù il mondo?
1: Forse la seconda. Accendo la seconda. Comunque staremo a vedere fino alle 10. Stiamo insieme. Ricordiamo il contatto,
0: sì, check. 351-678-6611. Questo è il numero di WhatsApp. Magari fateci sapere com'è la situazione meteorologica dalle vostre parti.
1: Quindi
0: .
1: Geolocalizzatevi. Quindi scrivete da dove? Inviate il messaggio.
0: E com'è il tempo?
1: E firmatevi.
0: Firmatevi soprattutto, mi raccomando.
1: Vi salutiamo.
0: Arrivano gli Acos de Garçon con Acos de Garçon. Quella lì, quella.

0: che pesce sei? Beh, con questo, visto quello che ci scrivono anche, no?
1: Sì, allora andiamo in provincia di Udine, in Friuli, nuvoloso, piove, 18 gradi, ci dice il nostro amico Davide. E poi ciao Tosi a Baone, quindi siamo in provincia di Padova, sprazzi d'azzurro, secondo me dal pomeriggio sole dappertutto, si potrà fare il bagno in spiaggia fino a metà ottobre, scrive Raff Caingo, ma io spero tanto.
0: Ciao Raff.
1: Ma anche fino a fine ottobre.
0: Io devo passare a trovare Raff, devo passare.
1: Gliel'hai promesso, sì, cos'era? Maggio, giugno?
0: No.
1: Era giugno.
0: Ma cerchiamo di non, contestualizzare il tempo.
1: Io ricordo tutto. La memoria fortunatamente è ancora quella.
0: Ancora
1: tiene.
0: Quella, va bene. Dai.
1: Tiene.

0: Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, bentrovati. Poco da segnalare al momento sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Il traffico è regolare. Vi ricordo che sulla A4 Brescia-Padova c'è un cantiere tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, dunque prudenza alla guida. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback. Oh,

0: con questa canzone, insomma, raccontò un po' quello che successe, cioè tanti americani diciottenni, diciannovenni che furono mandati in guerra in Vietnam. Invece in guerra ci sono io con la Fabi, perché neanche il tempo che arrivi un ascoltatore a portare un sacchettino con dentro delle brioche e già ne è sparita una.
1: Che porto a casa, perché sono dei panini.
0: Sono dei panini, ho capito.
1: So che c'è che non ha problemi, si mangerà

0: di cose buone. Che fine ha fatto quel cabaret lì?
1: Non lo so, perché io l'ho consegnato poi, quindi non ho la più pallida idea di come sia finita la situazione.
0: Va bene, allora facciamo un po' di saluti, caro Cech. Buongiorno, che bella dormita oggi, un po' di frescura, pioggia, si stava a letto alla grande. Buona giornata ragazzi, da Guido. Il Triesin, causa pioggia, qualcuno ha dovuto cambiare anche i piani.
2: Geminiani, buongiorno. Fabio e Cech, un buongiornissimo anche a voi. E aggiungo anche un bel buongiorno fresco oggi. Con questo temporale che c'è stato, ora si respira, però purtroppo ho dovuto rinunciare alla mia escursione in montagna. E vabbè, aspettiamo un altro giorno, va. Ragazzi, comunque, dalle montagne un grosso abbraccione da Cristiano. Ciao!
0: Io farei una bella colazione.
1: Io andrei in quel famoso rifugio dove espongono centinaia e centinaia di bomboloni alla crema messi là in esposizione, e comincerai a fare la conta, capito? Tu sì, tu sì, tu no, to crema, cioccolato, pistacchio e vai, eh?
0: Mi voglio andare una volta.
1: No, se vado io, ragazzi, no, torno,
0: chiudono.
1: Torno rotolando.
0: Chiudono,
1: ragazzi.
0: Poi, mettono fuori sempre l'insegna.
1: Eh sì, check.

0: Allora, dopo aver cantato a squarciagola
1: Evviva la
0: vita, andiamo a sentire anche che cosa combinano i nostri giminiani, sì, la mattina.
2: Ma buongiorno Fabio, buongiorno Cecchi. Indovinate un po'? Tanto per cambiare, in palestra, che due scatole. Dunque stanotte un bellissimo temporale, c'è un fresco stamattina,
1: sì.
2: Ragazzi, buona musica, buona giornata e un bacio a entrambi. Ciao.
0: Ciao Nadia.
1: Ciao Nadia.
0: Un abbraccio.
1: Buona giornata. Occhio all'istruttore, mi raccomando.
0: Fammi sapere che magari mi scrivo anch'io.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: feeling che sta per arrivare tra me e gli ascoltatori. E la brioche, devo ancora toccarle io, per cortesia. No, questo feeling, sì, per ricordare questo appuntamento particolare che c'è tra
1: Ma io farei dei saluti prima, perché tu sei stato in giro e non sai. Allora, ci è arrivata una bella immagine dal nostro Sandro. Prima le confetture già pronte e adesso ha sfornato muffin ai mirtilli di bosco con ingrediente particolare, il latticello, e poi c'è la torta di carote e nocciole. Io sono pro torta carote e nocciole, che si può servire in ogni occasione. Poi ci chiede, ma il bombolone di cui si è parlato prima, sì, e anche ieri, che ci hanno portato al forno, ma a me piacciono tutti al forno, guarda, anche fritto,
0: guarda. Ma se ci sia la crema dentro,
1: ma anche qualcos'altro, posto, va bene. Il bombolone va sempre bene.
2: Gemini, buongiorno. Martedì brief e quasi quasi vado ad addentare una bella brioche, ma non al pistacchio, Andrea. Purtroppo solo quelle delle macchinette qui. Vabbè, dai, ma mi accontenterò. Buone. Ciao raga, buona giornata, un abbraccio, ciao!
1: Ciao Albi, allora se hai il fornetto oppure un microonde,
0: cacciale
1: le
0: dentro,
1: scaldi, ma
0: leggermente,
1: poco, perché sennò ti ustioni con quello che c'è dentro. Io posso dire ma contento. Adesso
0: posso?
1: Sì.
0: Oh, dalle 9 alle 10, sì, cari amici, cari amiche d'ascolto, c'è il Gemini Box, dove voi siete i protagonisti con le vostre richieste musicali al 351-678-6611.
1: Approfittatene, se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto per inviare il vostro messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale, e firmatevi sempre, mi raccomando.
0: Cioè, e dopo, vabbè, dite che non, però, si parla mai di cibo, ragazzi, arrivano di quelle foto qua, mamma mia,
1: ecco,
0: che è
1: questa
0: qua?
1: La mangerei,
0: la cena di ieri sera,
1: e sti cavoli,
0: io direi un altro che sti cavoli,
1: Andrea, ma vabbè, tanta roba, vabbè, ecco, questa mi piace molto.
0: Vedo una quintalata di cozze, ragazzi, quindi...
1: Poi ecco, ci sono le vongole che mi piacciono un sacco,
0: sì,
1: c'è un sacco di roba,
0: ecco,
1: un piattone di quelli belli importanti.
0: Andiamo a sentirci, sì, adesso David Lee Roth, questa è California Girls.

0: Che c'è?
1: No, rido perché Albi mi ha fatto ridere perché stiamo sistemando un po' anche il nostro sito, giustamente. Cioè, ma come mi avete accotonato? Sembro James Brown per quanto riguarda le foto.
0: Vabbè, se ti vai ad abbronzare come James Brown, è normale che poi sei cotonato come James Brown, eh? Cioè, sempre in ferie, sempre.
1: Io sembro un po' un pandoro, eh? Ok, che ho messo su un paio di chili, però.
0: No, stai benissimo, te dai, insomma.
1: Un pandoro, vabbè. Allora, stiamo aspettando le vostre richieste.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Gemini.

0: Vino di Livenza è il bivio per la A28. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback. Let's go down to the Beehive Disco.

0: Fa freddino. Allora, siamo entrati ufficialmente all'interno del Gemini Box. Abbiamo ancora spazio per le vostre richieste, quindi se volete prenotare la vostra canzone preferita, fatelo.
1: Mi raccomando, al 351-678-6611.
0: Utilizzate questo numero solo per i messaggi WhatsApp, mi raccomando, e firmatevi sempre. Poi se volete mandare dei messaggi vocali a noi, fanno sempre molto,
1: molto piacere.
0: Stiamo per accontentare l'amica Katia, che come sempre ci dà una serie di canzoni, attingiamo sempre, e poi andremo ad accontentare anche l'amica Luisa di Treviso.
1: Allora, in sequenza, Status Quo con In The Army Now e poi Klein & MBO con The Big Apple.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, vorrei chiedervi gli Aha, Take On Me. Io sono Katia e buona giornata a tutti.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i geminiani. Allora, vorrei ascoltare Liberi Liberi di Vasco Rossi. Ciao, da Andrea da Portogruaro.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: House Ibiza.

0: Ibiza. Per tutti quelli che hanno, come dire, chiesto un prestito per le proprie vacanze, visto che ce ne sono stati più di 170.000 quest'anno, per andare così a Ibiza a divertirsi, capito?
1: A ballare.
0: Che giustamente in quei locali, se uno va al Pacha o se va in altre discoteche, il centino solo per entrare ci vuole. Poi
1: è vero. Bevi.
0: Non dico il beverage, che una Coca-Cola siamo costerà 20 euro come minimo.
1: Comunque,
0: dimmi.
1: Canzone è stata richiesta da Roby di Padova.
0: Di Padova, io mi ricordo c'è un locale che si chiama Blue Marlin a Ibiza, che praticamente è la classica spiaggia dove di giorno si va a prendere il sole e poi la sera si trasforma in una location dove si balla e si diverte. E ho visto i prezzi e ho detto ok,
1: grazie,
0: è stato bello, arrivederci.
1: Allora salutiamo anche Alex, che ha gradito la canzone che abbiamo appena passato, e siamo pronti anche per accontentare l'amico Alberto di Treviso.
0: Arriva la Peter Jacks Band, questo è Drive Me Crazy.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Heroes, ci hai chiesto Michele,
1: tanta roba. Grazie anche Michele per questa bella richiesta. 351-678-6611. Un paio di canzoni ci stanno ancora.
0: Sì, abbiamo proprio due slot liberi, quindi i più veloci avranno la possibilità di ascoltare la loro canzone preferita.
1: Quando dici slot mi viene in mente il personaggio dei Goonies.
0: I Goonies, sì.
1: Viene in mente lui. Va bene, adesso però abbiamo un'altra richiesta da soddisfare. Vediamo se la trovo, perché stamattina siete in tanti. Eccolo qua. Buongiorno Radio Gemini, vorrei ascoltare questa canzone. Ricordatevi di firmare i messaggi, perché così noi vi salutiamo. I ragazzi dell'isola.
0: Dai ragazzi dell'isola, l'hanno firmato dai ragazzi dell'isola, e quindi vedi che l'hanno fatto. The Jimi Hendrix, questa è Hey Joe.

0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Radio Gemini, un saluto da Alberta e tutta questa estate che vi ascolto tutto il giorno praticamente, tranne la notte. E complimenti, vorrei ascoltare, se è possibile, che non l'ho mai sentita lì da voi, Omar Pedrini con Sole Spento. Ciao, grazie.

0: Allora salutiamo anche Cristian, nuovo geminiano, che richiedeva appunto Omar Pedrini, che abbiamo ascoltato poco fa. Due nuovi geminiani oggi, che bello, ci fa un sacco piacere, come per esempio l'amica Katia che abbiamo accontentato all'inizio, insomma, del Gemini Box
1: poi
0: di
1: devo
0: oggi.
1: Dire che Cristian ha una foto profilo che è in linea un po' con quello che parliamo di solito di giorno, perché sta cucinando
0: griglia,
1: una bella griglia ragazzi. Che bontà, che bontà.
0: Bene, allora noi vi lasciamo con la musica di Radio Gemini e i tanti appuntamenti che ci sono anche oggi,
1: sì,
0: come
1: tra
0: sempre.
1: Poco senti qua come fa DJ Sansone a tenervi compagnia, e noi torniamo domani
0: alle 7, se vi va, se vi fa piacere, per un nuovo appuntamento con Breakfast dalla Fabi
1: e dal Check.
0: È tutto, ciao.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
5: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati all'ascolto. Segnalo sulla A28 Porto Gruaro Conegliano veicoli lenti tra la barriera di Cordignano e Godega in direzione Conegliano. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, attenzione a un veicolo in panne tra Mira Oriago e Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Spot.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 11:02.
3: Spot.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Con 91.000 sedie ci potresti

0: approfitta dell'estate. Quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, ben trovati. Segnalo per incidente che coinvolge un'autocisterna che trasporta materiale pericoloso. Traffico bloccato con code sulla A4 Venezia Trieste tra Sanstino di Livenza e il bivio per l'A28 in direzione Trieste. Di conseguenza si è resa necessaria la chiusura della A4 tra Sanstino e Portogruaro in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Sanstino di Livenza, chiuse le entrate di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Si consiglia il percorso alternativo A27 A28 con rientro in A4 a Portogruaro per chi viaggia verso Trieste. E in direzione Venezia, sempre tra la Tisana e Sanstino di Livenza, code per curiosi. A4 Venezia Trieste ancora, in direzione Venezia, code per traffico alla barriera di Trieste Lisert. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Music All Night Long.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1974, MFSB featuring The Three Degrees, The Sun.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza per incidente che coinvolge un'auto cisterna che trasporta materiale pericoloso, traffico bloccato con code sulla A4 Venezia-Trieste tra Sanstina di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste, chiuso anche il tratto Porto Gruaro-Sanstino in direzione Venezia per il recupero del mezzo. Sempre A4 Venezia-Trieste, uscita obbligatoria Sanstina di Livenza, chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Code di curiosi tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Ancora A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code alla barriera di Trieste-Lisert per il traffico intenso. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Genio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre. Radio
1: Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: Mitologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.
1: Ciao!

0: Esatto. Torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, torna a segnalare per incidente con un'autocisterna che trasporta materiale pericoloso. Code sulla A4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste, chiuso il tratto tra San Stino e Porto Gruaro in direzione Trieste, chiuso anche il tratto tra Porto Gruaro e San Stino in direzione Venezia. Ancora A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code di curiosi tra la Tisana e San Stino di Livenza. Chiuso l'allacciamento sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4, code per traffico intenso tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. E ancora sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4, chiuso l'allacciamento A28 A4 per chi si deve immettere in direzione Venezia per incidente. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Hit. Radio Gemini One, The Big One, The Big One. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora si

quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Chicago, Street Player.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente che ha visto un'autocisterna coinvolta, è ancora chiusa la 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro. Chiuso inoltre in entrata lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e si verificano code in direzione Venezia tra la Tisana e Porto Gruaro. Inoltre, sempre sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano tra Sesto Arreghena e la barriera di Porto Gruaro verso la 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Signori e signore, buongiorno.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni,

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, la A4 Venezia-Trieste resta chiusa per un incidente in entrambe le direzioni tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28. Si registrano code prima delle uscite obbligatorie verso Trieste a Sanstino di Livenza e verso Venezia sulla A28. Da quest'ultima ovviamente non è possibile immettersi in A4 in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero, rallentamenti per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
7: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Spot.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. A seguito di un incidente, la A4 Venezia-Trieste è chiusa in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la A28 e San Stino di Livenza. Si verificano code prima delle uscite obbligatorie verso Venezia tra la Tisana e la A28 e verso Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Chiusa anche l'interconnessione tra A28 e A4 per chi proviene dalla prima e vuole mettersi sulla seconda in direzione Venezia. E anche in questo caso si segnalano code tra Sesto al Reghena e la barriera di Porto Groaro in direzione della A4. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste, ma per traffico intenso, segnaliamo poi code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, rallentamenti per un veicolo in panne tra Occhiobello e Villa Marzana verso Padova. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
11: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Gemini.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Si parte puntuali con una nuova oretta da vivere insieme su Radio Gemini. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon martedì. Iniziamo la Dance Machine con Bronski Beat Y, poi Chase Obsession e Cameo World Up.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Lo mejor.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Solo grandi emozioni musicali nella Dance Machine di Radio Gemini, proprio come i prossimi tre: Coro, Because the Night, a seguire Culture Club, Karma Chameleon, e Corona, The Rhythm of the Night.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Gemini. Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: come i prossimi tre: Culture Beat, Mr. Vain, Debbie Gibson, Shake Your Love, e chiudiamo con Dario G, Carnaval de Paris.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco per noi di questo bel martedì. Dan Harrow, Future Brain, D-Light, Groove is in the Heart e Depeche Mode, Enjoy the Silence. I grandi successi di Gemini Dance Machine, uno dopo l'altro, senza alcuna interruzione. A tra poco per i saluti.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: E chiudiamo così con i Depeche Mode quest'altra grande puntata della Gemini Dance Machine. Buona giornata e vi aspetto belli carichi domani sempre qui su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, iniziamo segnalando che purtroppo sulla A4 Venezia Trieste, già chiusa per un grave incidente in direzione Trieste tra Sanstino di Livenza e la A28, si è verificato un altro grave incidente nella coda che si è venuta a creare per l'uscita obbligatoria a Sanstino di Livenza e si registrano quindi lunghi incolonnamenti in questo momento tra Cessalto e Sanstino di Livenza. In direzione opposta inoltre code per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto e code anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Porto Gruaro tra Sesto La Preghiera e la barriera di Porto Gruaro. Un altro incidente si è poi verificato sulla A4 Brescia-Padova e sta causando già lunghe code di circa 5 km in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il momento è tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback, 1992.

0: con Hit Parade Stories. Ma qui le giornate passano veloci, avete la mia stessa sensazione. E poi d'estate, per carità, è bello perché si va in vacanza, si va in giro, eccetera. Ma per chi rimane in città è tutta un'altra storia. Eh sì, niente traffico, trovi subito parcheggio, quindi si è easy. E lo saremo anche in questa di serata, miei cari. Benvenuti qui con me, con Valentina La Rocca, pronta in questi 60 minuti a raccontarvi un sacco di curiosità legate sempre all'estate, ma legate in particolar modo alle hit del passato. A fra poco!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Vi porto indietro con il tempo, vi porto a magari quando eravate un po' più giovani come la sottoscritta, e quindi vi porto nel 1983. Parlando di musica, ragazzi, parlando di tormentoni, parliamo di canzoni che sentivi spesso e che cantavi spesso e che tuttora le cantiamo, vi parlo anche dei Righeira. Era l'estate del 1983 e l'Italia e l'Europa praticamente vennero travolte da Vamos a la Playa. Tutti la cantavano sotto l'ombrellone, anch'io lo faccio ogni tanto, soprattutto quando vado verso il mare, pensando ad una canzoncina allegra, a dir la verità, proprio per andare al mare. Ma in realtà, se

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One. Radio Gemini.
1: Hit Parade Stories.
2: Senti qui che sound, che successi miei cari, che bello il nostro martedì, lo stiamo passando insieme. E fra questi successi devo salutare anche Vanessa, ci sta ascoltando a tutto volume, e poi anche Damiano che è in vacanza. Ciao carissimo, mandaci una foto del posto scelto e facci sapere come sta andando. Per intanto miei cari, io vi sto facendo tornare indietro con il tempo e parlando di curiosità legate anche alla musica. Pensate che era la agosto del 1965 e Sonny Bono scrisse il testo di I Got You Baby nel bel mezzo della notte in un hotel. Svegliò di conseguenza la moglie Cher per fargliela cantare subito. Lei, furiosa e mezza addormentata, la cantò malissimo, dicendo

0: Hit Parade Stories.
1: L'appuntamento è quello con Hit Parade Stories tutti i giorni qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca, e fra una curiosità e l'altra io vi invito anche ad essere social andando nella nostra pagina Facebook, mettendo lì i vostri commenti. Seguiteci anche su Instagram, cercateci Radio Gemini.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: che, pensate, mandarono in crash molti siti e social media in cerca proprio di conferme, in cerca di notizie. Si è trattato dell'evento con più affluenza sui social media di tutti i tempi.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Spot. Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, la A4 Venezia-Trieste è sempre chiusa verso Trieste tra Sanstino di Livenza e la A28 a seguito di un grave incidente. Continuano le lunghe code formatesi verso Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza per l'uscita obbligatoria a quest'ultimo svincolo e per un altro incidente avvenuto su quel tratto che a sua volta causa la chiusura della corsia di marcia sempre tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Così come continuano le lunghe code per traffico intenso, le conseguenze di questi incidenti in direzione Venezia tra Latisana e Cessalto e anche sulla 28 in direzione A4 tra Sesto al Reghe Porto Gruaro. Inoltre poco fa si è verificato un nuovo incidente sulla tangenziale di Mestre che causa code verso Trieste tra Castellana e la A27. Infine code per incidente anche sulla A4 Milano-Brescia di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione Milano tra il bivio per la A21 Piacenza-Brescia e Castegnato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
2: Ma è magnifico!
1: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, situazione finalmente normalizzata sulla A4 Venezia Trieste, interessata questo pomeriggio da un grave incidente che ha causato molti disagi, compresa una chiusura in entrambe le direzioni per diverse ore. Ribadiamo dunque che i tratti interessati sono stati riaperti e il traffico era regolare in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda il resto della nostra rete, segnaliamo solamente che sulla 28 Porto Guaro Conegliano, in direzione dell'A4, traffico rallentato perché intenso alla barriera di Porto Guaro. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini.

0: Gemini Mix. Torna fra poco.
1: Spot.
2: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Music All Night Long. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa.

in ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera. Solo qui. Su Gemini One, The Big One.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
0: Radio Gemini One. The Big One.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.